papà si mette in lizza, vuol sembrar Pippo Barzizza, sbaglia il tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa.

fermato il mio barbier. Non scambiatemi fermato, solamente son distratto, la cagion ve l'ho già detto e di due degli occhi neri. Io la vidi e tosto me ne innamorai, e da lei da quell'istante sol pensai, ma pensai

imparare, se ti vuoi far la pozione, la civiltà ti apprezzerà come un gran genio. Su, la lascia star, che vuoi studiar, banche Chopin, devi imparare il blacco tanto me la becca. Il mondo è

ven, te siamo gli eran, se dimostrare tu vuoi al ben, l'inclinación del presentar il tuo blanco nel far ver

al tuo ritmo strano, al tuo gaio suono, che strapazza, che ci ammazza, in abbandono ci sei trasportato. Il lacmoso devi imparar, se ti vuoi far la posizion, la civiltà ti apprezzerà come un gran genio. Su, lascia star, che vuoi studiar,